Susanne, lei copre io. Io carton da burek, attacchi porcellana. Potrei mazzi bulgama, tappeti parmesan. Pet kilo raku, lemon juice.